casa sin denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro, altro che no.

dico io, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco